0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso.
0: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.

c'è tantis mostris, c'è ta invece para studiai tim sin da u. Va bene però, tu ti smenteis di vue, di che han alc di regalar

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tua a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
14: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. There's no

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo, pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 7:04.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso!
5: È il momento di Ma che bel sabato!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le edizioni di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Io vorrei proporre come nuova artista anche la nostra Regina Madre. Chiederò a Classe 1 adesso di contattarla, di farle firmare un contrattino, perché anche lei potrebbe darsi le edizioni.

0: È brava, guarda che brava, ogni giorno ne canta una, a volte anche due. Senti, ad esempio questo.
1: Santo Padre che da Roma.
0: Va da un genere musicale all'altro.

ti faremo firmare il contrattino, chiederò io personalmente agli amici classe 1 edizioni di metterti sotto contratto, perché qua poi sai l'età 108 anni, qua facciamo i sordi. A Roma direbbero facciamo i sordi, facciamo non i sordi, facciamo i sordi qua, con Aurelio. Va bene, le 7:13 minuti, c'è Giovanni Zani in diretta per la puntata del sabato di ma che bella giornata, infatti, ma che bel sabato, ma che bella giornata si trasforma in ma che bel sabato, domani che sarà domenica sarà trasformata in, ditelo, ma che bella domenica, bravi, siete bravi e soprattutto attenti. Abbiamo 3 ore davanti da condividere con la nostra bella musica, che vi invito anche a domandare utilizzando il numeretto magico 345 48 45

Guarda, se la Danielina Nespolina mi chiamasse per cantare anche La vita adesso, di corsa arriverei. Di corsa. La vita è adesso. Questa è la cover del pezzo di Claudio Baglioni, no? Le 7:23. Vediamo. Oggi è il 13, mamma. Oggi è Sant'Antonio da Padova. Auguri, questo Sant'Antonio bisogna per forza di cose, insomma. Organizzarci, dire due parole per questo, dopo vi racconto un po' sai, io quando ci sono questi santi così importanti come quello che capiterà il 24 di giugno, vale a dire San Giovanni Battista, San Giovanni Battista, sì. Io festeggio, tra i tanti Giovanni che ci sono nel calendario, io festeggerò la prossima settimana praticamente, no? Il 24, quindi vi racconterò la storia di San Giovanni Battista, però volevo io mi informo, dicevo, no, su tutti i santi, San Antonio a Padova, sono andato a vedermi un po' la storia che cercherò di farvi in breve. Se volete aiutarmi anche voi, potete farlo utilizzando il nostro numero. Se avete qualcosa da dire, scrivetelo al 345 48 45 663. La mia amica Giulietta di Volta Barozzo, che è una che di santi se ne intende, potrebbe raccontare.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Let's go! Da Myoport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Myoport.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago. Parafarmacia Speziali a Marcon. Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo. Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Sorriso.
16: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Voilà, gruppo editoriale Bagutti, che salutiamo e ringraziamo naturalmente, perché ci dà la possibilità di sentire e di proporre un sacco di bella musica. 20 minuti e saranno le 9, noi procediamo con quello che è l'oroscopo di oggi, questo sabato, giorno da Sant'Antonio, sabato 13. Bilancia, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di ampliare il vostro giro di amicizie. Una dolce malinconia vi renderà ancora più affascinanti del solito, e non vi sarà difficile attirare nella vostra orbita le persone alle quali lancerete sguardi magnetici. Oui. Fammi uno sguardo magnetico. Questo è uno sguardo a pesce lesso. Scorpione, il gusto banale della mediocrità non vi si addice e molti dei vostri rapporti interpersonali vi sembreranno banali. Curate nei dettagli le amicizie più importanti e rinviate ad altra data i problemi per cui non volete sprecare energie. Sagittario, concentratevi subito sul da farsi ed affrettate, se possibile, la proficua conclusione della cosa più importante che avete in mente. Basterà poco per ottenere i vostri obiettivi. Il settore delle amicizie riserverà notizie, novità decisamente molto interessanti.

Cherry, ha stappato. Aspetta che stappo anche la mia. Ristappo, aspetta che... Mamma, mi sono fatto male. Dai, rende un po' l'idea. Andiamo a chiudere questo oroscopo. Capricorno, oggi sarete portati ad accelerare il ritmo della vita e ad allargare il giro delle amicizie. Date più attenzione ai sentimenti appena nati che potrebbero sbocciare in maniera molto rapida. In campo professionale sarà il momento di fare chiarezza. Acquario, è un sabato allegro, spumeggiante e ricco di novità. Avrete voglia di andare in vacanza. Di ottimo umore intreccerete nuove amicizie in un clima di grande simpatia. Qualcuno viaggerà, qualcun altro cercherà nuovi amici o darà il via ad una nuova storia d'amore. Pessioli, mettetevi comodi e rilassati. Per voi non ci sono in serbo sorprese sgradite, anche se la Luna e Saturno vi porteranno un po' di stanchezza. Questo sabato sarà ideale per riacquistare le forze con il riposo, in modo da arrivare alla giornata di domani, domenica, in piena forma, no? Informissima! Letito, l'appuntamento con l'oroscopo tornerà di domenica mattina, qualche minuto dopo le ore 7, proprio giusto in apertura.

9 del mattino in questo sabato, giorno 13 del mese di giugno, col bene che vivo. No, forse luglio. Va bene, provavo a farsela stare ugualmente. Va bene, siamo in diretta, abbiamo un'altra ora a condividere, la condividerò anche con il buon Raffaello della BM Steel, che il sabato mattina viene sempre a trovare, dovrebbe già essere in corridoio a qualche parte a far confusione, perché lui con lo stesso entusiasmo, lo stesso impeto con cui vi parla e vi presenta il suo gel, è vero, parla anche qui con noi nei corridoi sempre con questo tono, bravo, che lo contraddistingue. Allora, amici, presidenti di Proloco, organizzatori di festoni, di sagre, ecco, sappiate che la vostra Radio Sorriso è a vostra disposizione anche per delle feste musicali con noi, delle seratine con Ballando con le Stelle, con il Sorriso in Piazza. Ecco, prendete contatti con la radio, chiedete insomma se avete voglia, se vi fa piacere. Noi con molto piacere vi raggiungiamo nelle varie località, facciamo festa con voi. Adesso mi rivolgo a voi, cari presidenti, anche per fare una sorta di promo, quello che faccio poi in televisione con Paola di sabato, e lo farò anche oggi alle 13 e anche domani alle 13, quel magazine vicini di casa dove vi raccontiamo un po' quello che succede nelle nostre zone, nel nostro raggio d'azione, è vero, nella nostra regione Veneto, Friuli, poi Emilia Romagna, dove arriva Radio Sorriso, insomma, se i vari appuntamenti, e il sabato mattina cerco di dare una spolverata, insomma, di aiutarvi anche radiofonicamente parlando, non soltanto via televisione. Quindi se avete qualcosa di bello da proporre per questo sabato e per la giornata di domani, fatelo, adoperatemi, dai, sono qua a vostra completa disposizione. Adesso c'è Monica.

0: State ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 04 424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 9:06. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Non tornerà a Garlasco. Lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1.000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Seguirà Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No,
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso!
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La
8: Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.

dir poco fotonico, sembrava il film Gli Aristogati, no, della Disney, no? tutti quanti vogliono fare jazz, l'incontro tra Romeo e Duchessa, no? Mamma, che ricordo, dove vado io con la testa, sono proprio fuori, sono da ricovero. Comunque molto bella, elegante questa interpretazione con la quale ho aperto la terza e ultima ora di Ma che bel sabato su Radio Sorriso. Allora, eravamo rimasti dove? A Borgo Valsugana, in provincia di Trento, è vero, da Luigi, che saluto ancora. Adesso do una generale spazzolata agli amici qua che hanno

0: strada. Aspetta, cosa mi scrive? Tutti i sorrisini, un buon fine settimana allo staff. E in particolare a Balda, salutiamo Balda, saluto Balda. E adesso andiamo su Mario, provincia di Verona, Giuliana, Montichiari, Claudia Mel, e poi Beniamino Silea, Anna Taggi, e poi lei che ha la voce vibrante e traballante perché ha sentito Joe, non Joe Zani, ma Joe Valeriani. La mandiamo.
1: Buongiorno Joe. Sì. Ho deciso che quest'anno non dirò niente riguardante i miei voti e la mia pagella. Dico solo che mia madre è soddisfatta dei miei traguardi, visto che gli altri anni non hai fatto altro che massacrare questa giovane.
0: Ho ottenuto
1: ora dovrai
0: risultati.
1: Aspettare. Scusami se mi trema la voce, ma Gio Valeriani fa questo effetto. Bacio, buona giornata.
0: Già, però vedi, a volte con le bastonate t'ho fatto camminare, bastonate tra virgolette. Cercavo di motivarti e ho ottenuto anch'io i miei personali risultati.
2: Tutto quello che ho l'ho trovato al sole. Tutto quello che so

0: sì, la vita è meravigliosa, la vita è unica, sappiatelo, che non abbiamo 9 vite, o 7 o 9 ne hanno i gatti, Non lo so, vabbè, ne abbiamo una, vediamo di viverla alla grande, comportandoci sempre bene, stando attenti, Abbiate cura della vostra vita. Olla, alle 9:20 del mattino io sono felice di essere in vostra compagnia. Poi vivo la mattina del sabato in maniera straordinaria, straordinaria, con i tempi del sabato belli, larghi, ce le raccontiamo tutte le nostre robine easy. Poi ho alcune cose a raccontarvi in merito ad appuntamenti da vivere anche nella nostra meravigliosa città del Giorgione, la città di Castelfranco Veneto, è vero, la città dalla quale trasmettiamo, dove c'è il palazzo della musica di Radio Sorriso. Va bene, però adesso aspetta, devo salutare Maria di Catene di Marghera, è vero, ciao Maria. E poi devo salutare la Sonia, non mi ricordo più da dove mi chiamava, però, perché c'ho una testa, guarda, son di un balengo, mi devo spalmare anche la testa con il gel della BF Steel. Buongiorno Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo

0: 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: E diamo il buongiorno alla nostra sensitiva naturale Angela Franca, ben trovata carissima.
2: Carissimo a te Alex, che bella sorpresa anche questa mattina, sono felicissima.
1: Grazie, mi fa piacere.
2: Della tua compagnia e della tua professionalità in questo mio piccolo tempo di programma di sensitività, come ha detto appunto il nostro Alex. Io, per le persone che non mi conoscono, si sono sintonizzate ora, sono una sensitiva naturale che viene qui in Radio Sorriso due volte al mese per dare un messaggio, per dare un'utilità, per dare un suggerimento a tutti voi, a quelli che mi chiamano e che mi pongono una domanda. Mi raccomando, non chiamate per la salute, perché ci sono i medici, e per il denaro, perché insomma per la fortuna c'è la dea bendata, come diceva il nostro carissimo Cristiano. Chi sono? Sono Angela, ripeto, sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Per le persone interessate a conoscermi personalmente in studio oppure avere un consulto telefonico che costui una sua modalità, mi dovete chiamare dopo questa mia diretta e in orario di ufficio per tutta la settimana al seguente numero 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Mentre qui ora in Radio Sorriso in direttissima, i numeri sono sempre quelli di Radio Sorriso, ossia lo 0423 736 80 oppure lo 0423 736 81. A te la regia, la prima domanda.
1: Perfetto, abbiamo la prima ascoltatrice. Sorriso, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora.
3: Mi chiamo Maria.
2: Prego Maria.
3: Ecco, io vorrei sapere qualcosa su mio figlio e mia nuora.
2: No, lei mi deve porre la domanda, signora.
3: Ecco,
2: cosa vuole
3: sì.
2: Sapere?
3: Ecco, siccome sono arrabbiatissimi con noi e hanno venduto la casa e adesso vanno a abitare via.
2: Sì.
3: Ma c'è una tristezza enorme e non possiamo vedere i figli.
2: C'è una situazione un po', diciamo, particolare. Lei mi sta chiedendo se dopo tutta questa trasformazione ci sarà un ricongiungimento con voi, giusto?
3: Quindi perfetto,
2: okay.
3: Grazie.
2: Prego. Allora signora, bisogna dare tempo al tempo, signora. Adesso sento un dente avvelenato, signora, da parte dell'altre persone, per cui vedrà che le cose piano piano, basta avere molta pazienza, signora, si rimedieranno, sa signora?
3: Grazie infinite.
2: Lei non stia a pensare sempre in negativo, ma non vedrò più, ma cosa. No, no, assolutamente.
3: Infatti,
2: lei stia,
3: è il cuore che fa male, signora.
2: Il cuore, però deve anche salvaguardarsi il cuore, signora, perché una mamma quando fa del bene non ha rimorsi verso i figli, ha capito, signora?
3: Lo so.
2: Ecco, allora, però, siccome che i figli devono, parlo in generale, devono anche comprendere i sacrifici, quello che hanno fatto i genitori, eccetera. C'è un tempo per tutti, perché se loro avranno figli capiranno anche loro cosa
3: hanno.
2: Sì,
3: ne hanno figli, ne hanno.
2: Signora,
3: sì,
2: capiranno. Comunque stia tranquilla, vedrà piano piano nel tempo, io non le dico da oggi al domani,
3: tempo
2: vedrà che le cose cambieranno in positivo per voi, ok?
3: Anche perché con mia figlia, con tutti, non... Basta,
2: sì, signora, ci siamo capite. Lei deve avere pazienza e si comporti sempre da madre, normalmente, ok?
3: D'accordo.
1: Grazie mille, una buona giornata.
3: Grazie mille.
1: Abbiamo la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Volevo porre una domanda alla
2: buongiorno.
4: Franca. Buongiorno. Volevo chiedere, ho conosciuto una persona da circa un mesetto e volevo sapere se ci sarà un'evoluzione in positivo o no.
2: Siete liberi tutti e due?
4: Sì. Io poi ho una situazione anche un po' strana con un collega che mi fa una certa pressione. Volevo sapere
2: Ma no, devi farmi una domanda, se no mi fai confusione. Cosa vuoi sapere? Del collega o della nuova persona?
4: La persona che ho iniziato a conoscere
2: se
4: da un
2: tu hai conosciuto una persona, sì, ma sì, sei uscita, gli parli,
4: sì,
2: gli scrivi?
4: No, ci stiamo frequentando da un mesetto.
2: Ho capito.
4: Per ora ancora nulla.
2: Allora, vediamo se ci sarà un'evoluzione tra voi due.
4: Sì,
2: ok.
4: Sì, sì, sì. Grazie.
2: Prego. Sì, può esserci benissimo un'evoluzione, cioè è meglio non andare di fretta, hai capito? Piano piano, perché tu vorresti un po' velocizzare, secondo me, perché questa persona ha delle cose anche lui da smaltire, cose sue, private, per cui sento una persona anche corretta che non accelera il tempo, hai capito?
4: Devi andare. Mi fa bene che non acceleri il tempo, però una persona che le sembra a posto,
2: guarda, da quello che percepisco io potrebbe andare bene, ti sto dicendo, è che non bisogna accelerare i tempi.
4: Certo, grazie.
2: Va bene, fammi sapere, ok?
4: Grazie.
2: Ciao, auguri.
4: Grazie.
1: Grazie mille, una buona giornata. Ricordiamo che avete la possibilità in questo spazio di fare una domanda solamente alla nostra Angela Franca chiamando lo 0423 736680 oppure 81. Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
5: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora, prego.
5: Buongiorno, no, sono un ragazzo.
2: Adesso sei un ragazzo, scusa, perché sai, con la viva voce e le cuffie confondo anche a volte la voce.
5: Ciao, sono Nicolas.
2: Ciao, dimmi Nicolas.
5: Ciao, e volevo chiedere una cosa. Io ho una siamo appena dal primo di marzo, mi sono lasciato con una persona vicino a me.
2: Sì.
5: E questa persona prima era sposata con una donna, poi ha avuto questa storia con me e poi adesso è tornato, siamo stati insieme 2 anni e adesso è tornato ancora con una donna dopo 15 giorni che ci eravamo lasciati. Siamo stati insieme 2 anni.
2: Sì tesoro, allora cosa vuoi sapere? Sì.
5: Ecco, voglio la domanda, se secondo lei tornerà da me, perché lui non ha mai accettato il fatto di essere, insomma, in un'altra maniera, ecco.
2: Ho capito, vediamo se tornerà da te, ok. Allora, sento questa persona in totale confusione, cioè non sento una persona ancora che ha delle idee chiare, parlo in tutti i sensi io, per cui è molto confuso, non sa da che parte andare, destra, sinistra, è proprio come in mezzo a un incudine o un martello, hai capito? Comunque lui, questa persona ci tiene, pensa a te, non è che non pensi, però non ha ancora deciso, non è ancora stabile, non so se mi spiego.
5: Anche perché adesso ha comprato una casa vicino a 1 chilometro da casa mia, dico, ma se tu non vuoi più stare
2: con
5: me, come
2: mai? Ti ho detto, non è una questione di piacere, è una questione che non è ancora in grado di fare una scelta definitiva, hai capito?
5: Certo.
2: Però ci tiene a te, io ti dico questo, ci tiene a te, le cose lasciamole andare come devono andare, per cui vedrai che secondo me, cioè, non è che ti dimentichi così facilmente, hai capito?
5: Certo.
2: Comunque tu vivi la tua vita, non stare legato a un qualcosa di incerto, mi raccomando.
5: Vabbè, magari spero.
2: Perché
5: che
2: puoi
5: torni,
2: trovare,
5: ecco,
2: anche, tra virgolette, un po' anche un po' una cosa più migliore, ecco, questo volevo dirti. Va
5: certo,
2: bene?
5: Certo. Grazie.
1: Ciao, grazie mille,
2: auguri.
1: Una buona giornata.
2: Ciao,
1: abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
6: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora, prego.
6: Volevo chiedere se mi verrà un lavoro un po' rassicurato, ecco.
2: Perché lei è instabile ancora, signora. Non ha un lavoro sicuro.
6: Non ho ancora lavoro sicuro, no.
2: Non ha un lavoro sicuro e mi chiede se avrà un po' di più stabilità lavorativamente, giusto signora?
6: Sì, se avrà un qualcosa che
2: di più sicuro,
6: che arriverà, insomma, sì, sì, ecco.
2: Allora signora, sento ancora un tintinnare in questo, io non sento ancora una sicurezza come lei desidererebbe. Si metta più tranquilla, più serena e più positiva, vedrà che qualche spiraglio migliore arriverà sicuramente più avanti, va bene signora?
6: Grazie.
2: Prego, mi raccomando, su di tono, non essere depressa, più grintosa, perché è molto importante anche l'umore, capito? E il pensiero che sia positivo. perché lei, signora, ha tanta energia, secondo me è una forza, sì, della natura, però lei quando, sì, si abbatte demolisce tutto. Mi raccomando, su di morale, la voglio sentire bella pimpante la prossima volta.
3: Non è facile,
2: basta volere, perché abbiamo una testa che funziona come noi pensiamo a volte e ci fa oscillare. Va bene, signora, un abbraccio forte e tanti
3: grazie
2: auguri.
3: Tanto. Grazie,
1: una buona giornata. Altra telefonata, sorriso pronto.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, signora, buongiorno. Prego.
7: Io volevo chiedere se c'è un ritorno di due miei figli che si sono allontanati da noi.
2: Da quanto tempo, signora?
7: 8-9 mesi.
2: Allora, tutti e due i figli, signora?
7: Sì, maschio e femmina.
2: Ho capito, vediamo. Allora, signora, anche per lei stia tranquilla, perché prima arriverà uno, dopo arriverà anche l'altro. Lasci il tempo a maturare, va bene?
7: Ok.
2: Stia tranquilla anche lei, mi raccomando.
7: Va bene.
2: Ringrazio. Un abbraccio, signora.
1: Grazie, una buona giornata. Altra telefonata, sorriso pronto.
8: Sì, pronto?
2: Pronto, sì, sono qui.
8: Sì, Angela Franca, buongiorno Francesco, buongiorno. Provincia di Padova.
2: Buongiorno.
8: Niente, volevo una cortesia. Io ho una casa che l'ho messa in vendita. Mi saprebbe dire se c'è qualcuno che si innamora oppure...
2: Sì, ma l'ha messa in vendita tramite agenzia o...
8: No, per il momento no, però siamo costretti a metterla in agenzia.
2: Certo, dai, vediamo.
8: Tutti la vogliono, ma nessuno la prende.
2: Vediamo, dai, se questa casa andrà venduta e se cioè, la metterà anche in agenzia eventualmente, vediamo.
8: Ma dopo le saprò dire...
2: No, sto dicendo che se non va venduta così si può affidarsi a un'agenzia senza,
8: certo,
2: come si dice, senza
8: come intermediari.
2: No, in senso intermediari, quando si senza l'esclusiva, volevo dire.
8: Ho capito.
2: Per cui può darla più agenzie, capito, senza l'esclusiva che lei sia legato per un anno, ecco, questo vuol dire. Vediamo,
8: esatto,
2: un attimo, dai, se questa casetta va venduta.
8: Se vai in porto,
2: sì, ho
8: capito. L'avviso.
2: E certo, mi deve avvisare. Vediamo. Si trova un po' fuori mano, io non so, un po' isolata sta casetta. Dov'è,
8: sì,
2: sta casa?
8: Beh, ma adesso stanno costruendo, perciò...
2: Ok, perfetto.
8: C'è un mini quartierino, chiamiamolo così.
2: Sì, infatti la sento non in mezzo, cioè la sento un po' isolata, vediamo.
8: Sì.
2: Sì che la venderà, con pazienza la venderà sicuramente, o in un modo o l'altro. Deve avere pazienza, perché sento che in questo quartiere... c'è movimento di edilizia, edile, ha capito? Per cui può diventare appetito. Non abbia fretta di vendere, perché la può vendere anche molto meglio di ora, capito? Se non necessità di denaro.
8: Insomma, i quattrini in tasca non è che
2: allora
8: guardano,
2: lei deve
8: dai.
2: Fare i suoi affari, se ha necessità. Io ripeto che questa casetta, che è un po' isolata, io la vedo un po' isolata, verrà venduta più avanti, va bene?
8: Ok, la ringrazio,
2: e
8: buona giornata e buon
2: proseguimento. Fretta di venderla per 4 soldini, va bene?
8: Ho capito.
1: Grazie mille, carissimo, in bocca al lupo.
8: Ciao Alex, crepi lupo.
1: Grazie, buona grazie giornata. Mille.
2: Grazie.
1: Altra telefonata, sorriso pronto. Pronto?
9: Pronto?
2: Prego, signora, in diretta, prego.
9: Buongiorno, signora Angela Franca. Niente, io vorrei sentire un po' la mia situazione, perché mi sento che un po' di tempo che ho dei nemici attorno, insomma, che sento tanto chiacchiere che io non so neanche di averli.
2: Ma mi hai nemici con le pistole, vediamo, dai.
9: Loro non sono le pistole, però
2: no,
9: fanno
2: ma
9: male
2: sto
9: lo
2: scherzando
9: stesso.
2: Signora, perché
9: sì,
2: mi piace,
9: sì, capito,
2: anche drammatizzare,
9: sì,
2: un po', dai. Scherzi. Allora, vediamo. Sì, qual è la domanda? Mi scusi, perché sono andata un po' in pallone. Qual è
9: la mia situazione con me, se ho persone intorno, vicine.
2: Lei,
9: insomma,
2: mi sta chiedendo se ha persone negative vicine a lei, intorno, sì, a lei. Ok,
9: sì,
2: vediamo. Allora, signore, l'invidia esiste per tutti. può invidiare sì. lei, può invidiare me, può invidiare Alex, può invidiare tutti. Lei dovrebbe farsi una bella risata, capito? Perché io non sento cose negative nei suoi confronti, cioè cose che tante persone potrebbero, al malocchio e questo e quello. Io non sento questo assolutamente. Tiri via dalla sua testa questo pensiero.
9: No, siccome chi me la riferio che...
2: Signora, le cose riferite non sono mai riferite nel vero senso, sono mescolate, sono travisate, eccetera. Lei stia tranquilla, lei è una persona per bene, non ha detto niente.
9: No.
2: Con la testa alta cammini, ha capito?
9: Ok.
2: Non c'è niente, signora, mi raccomando, ok? Lei sia ferrea, giusta, cammina con la testa alta se lei qualcuno gli ha riferito Tizio Caio Sampronio, capito?
9: Sì.
2: Va bene, signora?
9: La ringrazio molto.
2: Auguroni,
9: buona
2: prego.
9: Giornata.
1: Grazie mille. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
10: Pronto. Buongiorno, signora.
2: Buongiorno, signora, prego.
10: Buongiorno signora Angela, io non mi ricordo se le avevo chiesto una cosa, se avrò ancora la possibilità di avere una relazione concreta, stabile, solida, con un amore vero questa volta però, non una cosa così.
2: Sì, io sento che nel futuro più lontano di ora c'è un qualcosa, un signore, un incontro inaspettato, sì.
10: Allora c'è ancora una possibilità per
2: ma
10: me.
2: Certo, ma non deve mai disperdersi, deve essere anche positiva, no?
10: Sì,
2: perché se lei va avanti col pensiero devo trovare un uomo, devo trovare non
10: no,
2: mai
10: no, perché
2: un uomo.
10: In questo momento sa perché noi abbiamo parlato privatamente,
2: sì,
10: sa
2: okay,
10: che
2: lo
10: devo
2: so,
10: mettere
2: signora,
10: a posto.
2: Lo so, però quello che io le ho già detto non è che cambi fra un mese e due mesi, mm-hmm. perché la mia sensibilità,
10: no, è che non mi ricordavo,
2: sensibilità
10: signora, le dico la verità.
2: È diversa da un operatore di carte, ha capito? Cioè
10: lo so, lei è molto brava.
2: No, non è che io sia più bravo o meno bravo di un cartomante, sto dicendo che la mia validità è diversa, completamente diversa da un cartomante, ha capito signora?
10: Sì.
2: Che il cartomante comunque legge le carte da un tempo, 3 mesi, 4 mesi, Angela invece da un futuro lontano, ha capito? Questa
10: è molto lontano, secondo lei, signora?
2: Sì, signora, non è vicino. Se lei si metta più serena, più tranquilla, vedrà che arriverà anche un po' prima. Perché dipende.
10: Le voglio bene, veramente.
2: Va bene, un abbraccio, tanti
10: auguri, signora.
2: Enorme. Grazie.
1: Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto? Pronto?
11: Ah, pronto? Parla con me?
2: Sì, siamo in diretta con lei.
11: Ah ok, buongiorno.
2: Buongiorno signora.
11: Volevo fare una domanda, siccome la persona a cui sto pensando è un po' di giorni che non chiama, volevo sapere che non scrive, ecco, volevo sapere se scriverà ancora, se mi contatterà ancora o se...
2: Ma da quanto tempo è che sente questa persona, signora?
11: Sono anni che frequento la persona.
2: Allora, è anni che lei frequenta questa persona, giusto? E si è un po' raffreddato ultimamente quei messaggi,
11: okay.
2: Giusto?
11: Sì.
2: Lei
11: sì.
2: mi sta chiedendo se ci sarà un proseguo, giusto signora?
11: Sì.
2: Allora signora, questa persona è in un periodo un po' critico della sua vita, io non so l'età che ha questa persona, però sento un po' un uomo con delle difficoltà che trascura, diciamo, la parte affettiva. Lei magari si è messo in testa che è un'altra donna, tutte queste cose, per me no signora, perché è un uomo indaffarato, un uomo che è impegnato, un uomo che ha tante cose che gli gira per la testa, si è un po' raffreddato per questa motivazione signora. Si riprenderà più avanti signora, deve dargli, non stia lì a chiamarlo, a mandargli messaggi in continuazione, perché lo allontana sempre di più secondo me. Ha capito? Non deve star lì sotto, signore, perché passerà, perché lui adesso è raffreddato per le sue cose, signore. Ha capito?
11: Sì, ma infatti lui è impegnato, capisce?
2: Infatti, cosa gli ho detto, signora? Quello che gli ho detto adesso, deve stare tranquilla e non stia lì a ossessionarlo con i messaggi, con questo. Non l'ha perso, se vuole che glielo dica, capito? Non sento un amore perduto, è un amore un po' raffreddato, un po' fermo per ovvi motivi personali. Va bene, mi raccomando, mi raccomando, non stia lì sempre a scrivere, perché altrimenti lo perde, io glielo dico apertamente, signora.
9: Ok.
2: Va bene?
1: Grazie mille, una buona giornata. Prima della prossima telefonata ricordiamo anche i contatti della nostra Angela Franca.
0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: Ritorniamo in diretta con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
12: Sì, pronto.
2: Buongiorno, prego.
12: Buongiorno signora Angela, sono Luciana da Treviso. Prego. Non so, non trovo più una collana molto cara a me.
2: Dove è andata sta
12: collana? Ma non lo so, non lo so se ho, se ho messa su.
2: Vediamo se è stata imbucata in qualche parte, mamma che non si ricorda, vediamo.
12: Sì, grazie mille.
2: Ha un ciondolo, una croce, qualcosa sta collana?
12: No, no, no, è normale, è una collana normale.
2: Ma è una
12: grossetta.
2: Collana di cosa? Di oro o una di
12: oro? Di oro, di oro, okay. Di oro, di oro, sì, sì, regalata tanti anni fa dai miei nipoti, dai miei figli.
2: Ma signora, la sento imbucata in qualche parte, signora.
12: Sì, speriamo. Sì, perché sì.
2: Però lei dovrebbe avere qualcosa anche di oro con qualche pendaglio, non lo so.
12: Sì, sì, sì, sì, sì, ma quello ce l'ho e basta. È solo questa che era da parte, da
2: bene,
12: sola.
2: Allora stia attenta che non perda anche quello col pendolo, queste cose qua, col ciondolo.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Questa era una cosa che l'avevo messa su dopo tanti anni che l'avevo, cioè, però dopo l'ho cavata.
2: Tesoro mio, ho capito tutto. Le sto dicendo che l'hai imbucata, però non vorrei che un'altra volta mi chiami e mi dica: Angela, non trovo più quella cosa col pendolo, col pendolino, col ciondolo, sta cosa qua.
12: No,
2: deve
12: no,
2: stare
12: no, no,
2: attenta,
12: no, no.
2: Signora, ha capito?
12: Sì, sì, sì.
2: Perché
12: lo so,
2: lei
12: lo so.
2: È un po' svogliatella. Okay. Non è che si dimentica solo della collanina, ma anche altre cosine, secondo me.
12: Sì,
2: ecco, mi raccomando. Perfetto,
12: va bene,
2: va bene?
12: Va bene. Meglio così, che
2: certo.
12: Si è imbucata da qualche parte.
1: Grazie, una buona giornata, grazie mille. Prossima telefonata, sorriso, pronto?
13: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno signora.
13: Buongiorno. Mio nipote ha convissuto con la sua ragazza, poi si sono allontanati. Volevo sapere, per cortesia, se continuerà il rapporto oppure no.
2: Allora, loro si sono, convivevano, mi ha detto, giusto?
13: Sì,
2: e si sono,
13: esatto.
2: Si sono separati adesso, sono
13: esatto,
2: separati.
13: Esatto,
2: lei
13: esatto.
2: Lei mi chiede se ci sarà un rientro, un ritorno fra loro due.
13: Esatto, esatto, grazie.
2: Prego. Allora signora, la situazione non la sento tanto consona attualmente in questo rientro, in questo ritorno. Sento un rapporto, io lo sento consumato sto rapporto, signora.
13: No.
2: Cioè, cosa vuol dire? Che tutto ciò, quello che si dovevano fare o dare, si sono scambiati. Secondo me, signora, anche se dovessero ritornare, metto anche se ritornassero insieme,
13: sì.
2: È un rapporto che andrà a finire completamente, per cui
13: okay.
2: Se è successo questo è meglio che le due persone vadano per la propria strada, perché è un rapporto che secondo me non porta a un futuro, ha capito signora?
13: Ok,
2: va bene signora, un abbraccio, prego.
13: Buongiorno.
2: Signora,
1: grazie mille. Abbiamo la prossima telefonata e poi ci prepariamo per il momento
2: della
1: tanto
2: poesia.
1: Atteso della poesia. Sorriso, pronto?
14: È pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
14: mi chiamo Elsa,
2: signora.
14: E chiamo da Udine.
2: Prego.
14: Volevo sapere se riusciamo a vendere, a concludere la vendita della casa di famiglia, se siamo in deghe legali, e vorrei sapere se riusciamo, perché abbiamo il compratore, ma uno dei non si fa vivo per poter vendere. Se possiamo,
2: aspetti signora, perché non ho capito niente. Allora, voi avete una casa di famiglia, penso coi fratelli, giusto?
14: Sì, è una sorella che non si fa sentire, che
2: ok,
14: non...
2: Allora voi, dove fratelli, volete vendere la casa di ereditata,
14: esatto,
2: dai genitori, giusto?
14: Esatto, esatto.
2: E non si è ancora concluso.
15: Mi scusi,
14: abbiamo
15: signora.
14: Anche il compratore, ma vorrei sapere.
15: E
14: se...
15: avete anche il compratore, però ci sono degli ostacoli per arrivare a questo, sì. Giusto? Allora sì. Vediamo se questi ostacoli verranno superati.
14: Esatto.
15: Allora, sento, signora, posso dirle delle teste un po' durette io di qualche suo fratello o sorella, non lo so. Sento delle teste un po' dure, molto toste,
14: sì.
15: Che appunto bisognerebbe che si decidessero una bella volta, perché insomma a tutti fa piacere avere anche un qualcosina, diciamo, di liquidità, secondo me, ecco.
14: Sì.
15: Però sento che c'è resistenza di qualcuno di loro. Io le dico che cioè è una, come posso dire, una battaglia che si deve un po' battagliare, ma dopo le cose andranno a buon fine, va bene signora?
14: Riusciamo, insomma, riusciamo a dare a buon fine, ecco.
15: Sì, le ho detto che sento un po' di marea, un po' di attrito, ecco, sento dell'attrito che verrà piano messo a posto. Piano piano messo a posto, e dopo ci sarà anche una vendita, se non è questo acquirente sarà un altro, insomma, eventualmente.
14: Va bene, grazie.
15: Allora si venderà, signora, però prima di vendere c'è un po' da battagliare, questa è la mia risposta.
14: Lo so, sì c'è tanta battaglia, perché ecco, siamo in mediazione.
15: Va bene signora,
1: grazie
15: Auguroni.
1: Mille, abbiamo l'ultimissimo amico. Sorriso, pronto?
16: Pronto?
15: Pronto? Senti che voci squillanti abbiamo qua.
16: Sì, sto un cestonato di Ginò.
15: Chi è?
16: Sono un cestonato di Ginò, di Legnacolo.
15: No, non mi può anche dire il nome, anche non dirlo, va bene. Vabbè, Luigino, okay. Mi dica Luigino.
16: Mi vuoi sapere una roba solo? Siccome lavoro non c'è di stradale, no? Sono solo tutore, no? Voglio sapere quali soldi posti. Sapere quanti soldi che ho tirato, perché tuttora mi dici sempre che ho tirato.
1: L'abbiamo già detto che non possiamo parlare ovviamente
15: di soldi.
1: Sì, cioè.
15: Beh, ma insomma questa è una cosa di agenzia, giusto? Allora io gli dico che lui mi diceva che il, cos'è, il gestore, cosa mi ha detto che non ricordo?
16: No, sono un sottotutore, no?
15: Ok. Ma lei qual è la domanda? Qual è la domanda? Se avrai i soldi e tirerai i soldi?
16: Voglio sapere quanti soldi che ha tirato il dottore lì miei.
15: Mamma, come posso sapere quanti soldi ha preso? Cioè è una domanda un po' questa che non mi è chiara, ma no. Cioè se lei mi dice Angela, io devo riscuotere un'assicurazione o di un infortunio, le dirò sì, la riceverà con pazienza, però non posso sapere quanti soldi gli ha dato il personaggio del tutore, tutte queste cose qua. Ha capito? Stia tranquillo che le cose vanno bene per lei, stia tranquillo.
1: Grazie,
15: e sereno.
1: Grazie mille. Ci prepariamo al momento della poesia della nostra Angela Franca. Ricordiamo però prima anche il contatto per chiedere un consulto privato, ovviamente durante la settimana, ovviamente non qui in diretta su Radio Sorriso. Ricordiamo il numero della nostra Angela Franca. Ve lo ricordo io che è il 338 459 7774.
15: Perfetto. La poesia intitolata Tu che ne sai. Tu che ne sai dei miei silenzi, delle mie inquietudini? Che ne sai dei miei giorni vuoti in attesa che il sole mi riscaldi e che le stelle mi illuminano? Tu che ne sai di questa mia tristezza che non vuole andare via, che mi trafigge il cuore e delle mie mani aperte in attesa di te. Tu che ne sai dei miei sorrisi, delle mie lacrime, del mio dolore, del mio cuore che desidera ancora amare.
1: Oh, come sempre un momento magico
15: della poesia di
1: è molto
15: Angela
1: molto
15: Franca.
1: Atteso
15: sì.
1: Ricordiamo ancora i tuoi contatti.
15: Sì, appunto alle persone che vogliono contattarmi per fissare un appuntamento telefonico e questa una sua modalità, o venire privatamente nel mio studio, io ricevo a Castelfranco Veneto tutti i giorni della settimana compreso il sabato pomeriggio. Il mio numero per avere qualsiasi informazione è il 338 4 5 9 7 7 7 4 ripeto 3 3 8 4 5 9 7 7 7 4 rinnovo il mio appuntamento prossimo di questo mese che è sabato
1: 27 giugno.
15: Ringrazio te Alex della tua meravigliosa collaborazione, vi ringrazio tutte le persone che sono state, ringrazio tutte le persone che sono state in nostra compagnia in questo piccolo angolo che dedico a voi due volte al mese e vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend e buone vacanze a chi è in ferie e un bacione a te Alex.
1: Grazie, noi ci rivediamo in diretta qui il 27 giugno.
15: Grazie infinite.
1: Grazie alla nostra Angela Franca, la nostra sensitiva naturale.
0: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11.30.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Sorriso.
22: Sono le 12 e 6 minuti.
23: L'ora esatta è stata offerta da...
24: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
25: A Radio Sorriso le ultime notizie.
26: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola nel Modenese lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
27: Mm.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
27: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fuse Tea.
7: Sorriso!
28: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Bruno Bessi, il Carnevale di Venezia su Radio Sorriso. Ritorniamo alle vostre richieste. Salutiamo Lina di Salzano con questo bel brano. Un salutone a te, carissima. E poi andiamo a salutare chi mi scrive. Buongiorno Alex, il nostro mitico direttore. Sono Enrica di Treviso, un salutino perché la richiesta l'ho già fatta ieri. Però se passi una bella begin l'ascolto volentieri perché è il nostro ballo preferito dal mio amore in missione. Grazie mille Enrica per la compagnia che fai, grazie a te carissima. E allora andiamo con questo bel moderato begin, Roberto Polisano, le novità dell'estate, questa Portami Via.

Claudio Sopetti, basta un bacio. Ciao Alex, siamo in trasferta con la fanfara bersaglieri al Pago, ponte nelle Alpi di Belluno, e vi stiamo ascoltando. E salutiamo il grande Claudio e tutta la compagnia. Un salutone e una buonissima giornata, appunto, con uno dei suoi brani, basta un bacio. Noi intanto proseguiamo, arriva la Valeriona nazionale, Valeria Marini e la sua Divina.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Sotto i Riflettori.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo, pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Sorriso
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti.

0: senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Sorriso in questo sabato pomeriggio sotto i riflettori. In questo sabato 13 giugno festeggiamo anche il compleanno di Mauro Lebrini. Tanti tanti auguri Mauro! Altro grande nome legato da tanti tanti anni al mondo della musica da ballo. Buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Tanti auguri Mauro Cacciatore.

Tre notte di soleato, beh, gli amici diversamente giovani come me se lo ricorderanno questo brano, è dei Daniel Santa Cruz Ensemble, mamma mia, è uscito ancora nel 74, dunque oltre 50 anni. A tempo adesso, a tempo di Kizomba con l'interpretazione di Paolo Bagnasco, soleato. Prima di salutarci, cari sorrisini, Mar

0: voilà signori, la polca alla Giannarelli con la Fisa, di Walter Giannarelli. Cari sorrisini vicini e lontani, si spengono allora i riflettori sotto i riflettori di Radio Sorriso, ma si riaccenderanno tra poco con il nostro Luca per preparare un bel cocktail di sera. Ciao Luca, buon pomeriggio, bentornato.
1: Buon pomeriggio Claudio, esatto, aggiungiamo dopo i riflettori, oltre ai riflettori aggiungiamo anche un cocktail.
0: Assolutamente sì, poi di in questo sabato pomeriggio
1: ci sta.
0: Ci sta, analcolico per lei, ma per anche me, per me a quest'ora qua. Sì,
1: ecco, va bene. L'importante è che sia fresco.
0: Ah, beh, assolutamente sì.
1: Ecco, niente anche, di caldo, niente
0: anche
1: di caldo.
0: In pieno inverno, sempre con il ghiaccio, sempre, sempre.
1: Insomma, ci sta. Cocktail, insomma, solitamente servito freddo.
0: Assolutamente.
1: Che io sappia,
0: Ecco, assolutamente sì. Bene, allora, bene, preparate un bel cocktail di sera musicale, in questo caso con il nostro Luca. Io vi ringrazio, grazie per aver condiviso questo appuntamento sotto i riflettori a Radio Sorriso. Buona serata, buona domenica a tutti voi da Claudio Prosper. Come sempre mi raccomando, fare festa con testa. Noi ci risentiamo lunedì pomeriggio dalle 14 per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con Mirko Renier, Mirko il Moleggiato, le note famose, eccole, quelle di Azzurro. Buona serata sorrisini, buona domenica. Ciao Luca.
1: Ciao Claudio.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: vero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7 in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Sorriso!
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
19: Momento di cocktail di sera.
20: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Libera Mariana Lanteri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di sera, la voce di Luca. Ben ritrovati, buon pomeriggio sorrisini e buon sabato 13 giugno 2026. Le 18 e 12 minuti proprio in questo momento. Che carichi, o meglio, io sono carico e voi, beh, fatemelo sapere. Fatemi sapere anche come state trascorrendo questo bel sabato pomeriggio e naturalmente fatevi sentire per le vostre richieste musicali al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io sono qui per voi e vi aspetto numerosi. Intanto andiamo con una bella novità di Michele Ranieri con Dimmi di No.

0: Dillo alla luna, le voci di Stefania Valentina, orchestra Sorriso, e vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che aveva il piacere di ascoltare questo brano e che ho accontentato con molto molto piacere. Ciao Gabri, una buona serata naturalmente danzante, perché Gabri si sta preparando per la sua bella serata danzante qui in zona, tra l'altro. Un abbraccione forte e un saluto a tutta la tua cara famiglia. Vi voglio ricordare, a proposito dell'orchestra Sorriso di Valentina e Stefania, un appuntamento imperdibile. Venerdì 26 giugno si parte, inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso e con il Sorriso in piazza, e vi aspettiamo per la prima volta al Tobaci Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno, per l'appunto, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con Alex, Tiziana e Max e naturalmente i super ospiti, per l'appunto Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit Dillo alla Luna, e Graziano Gianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi Rapsodia. A disposizione a questo evento, appunto, al Tobaci Festival, ci sarà l'area drink e food, e l'ingresso è libero. Mi raccomando, sorrisini, non mancate. Venerdì 26 giugno, ore 21, Sorriso in piazza al Tobaci Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. E adesso ci andiamo ad ascoltare un audio messaggio. Sentiamo un po'.
1: Ciao Luca, caro, come stai?
0: Eccola
1: io,
0: la Miriam.
1: Io guarda, sto tornando a casa dal centro giovanile perché mi hanno dato delle ore da fare anche il sabato.
0: Oh, si lavora
1: e
0: un po'.
1: Quindi insomma adesso sto tornando, e infatti c'è un po' di rumore per questo. Comunque, per risponderti alla domanda di sabato,
0: brava.
1: Scorso, quest'anno mi hanno promosso.
0: Oh,
1: i voti ancora.
0: Bene.
1: Vedere, però dai. Mi hanno promosso.
0: Direi
1: baci
0: bene.
1: Baci e buon pomeriggio.
0: Ciao Miriam, buon pomeriggio a te, grazie mille. Complimenti per la promozione, direi molto bene. Torniamo in musica, adesso è il momento di un bel terzinato. Pietro Galassi con Occhi Neri, e vado a salutare la carissima Flora da Brescia, che anche lei è sempre molto molto carina, ci ascolta sempre, mi fa un sacco di complimenti e io la contento con molto piacere. Ciao Flora, Occhi Neri, Pietro Galassi.

Ciccio, ma chi se ne... Pardon, che hai fatto pur din don, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e

Lelio Luttazzi, il can di Trieste. Vado a salutare l'amico Giovanni Di Maniago, che voleva dedicare all'amico Claudio la canzone appunto di Lelio Luttazzi, il can di Trieste, e vi ho accontentato con molto piacere. Tra l'altro un carissimo saluto a Maniago, località che io conosco molto molto bene e ci sono anche molto affezionato, per cui è bello leggere i messaggi che arrivano da quelle località lì. Un abbraccio Giovanni, un caro saluto anche all'amico Claudio. Continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Giovanni da Tencarola, che aveva il piacere di fare gli auguri di buon onomastico, perché oggi è Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, all'amico Tony Merica, e voleva dedicare la canzone Ciao Mare di Raul Casadei, questo bel valzer, e vi accontento con molto molto piacere. Un caro saluto Giovanni e tanti tanti auguri di buon onomastico a Tony Merica, in questo caso Antonio, e a tutti gli Antonio in ascolto. Ciao Mare, Raul Casadei.

0: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato la voce di Mary, orchestra Paolo Bagnasco, con il brano Anna. E continuiamo con le vostre richieste musicali. E vado a salutare gli amici Adelio e Marilena di Oriago che mi richiedono un brano di Gianni Dego e io ho scelto per loro una bella dance. Bocce e Pallino, ciao carissimi, un abbraccio e una buona serata.

Luca Orsoni, vento dell'est, vado a salutare l'amico Vianney che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Una buona serata carissimo e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Ma continuiamo con le vostre richieste, siete in tanti anche oggi. Ho praticamente finito gli spazietti, ve lo dico, ma questo mi fa molto molto piacere. Vado a salutare l'amica Lorena di Asiago. Ciao sorrisini, per favore potrei sentire Bambolita di Igor Chimetto, con un saluto ad Igor e a tutta l'orchestra. Grazie e buona serata a tutti. Grazie mille cara Lorena di Asiago, e ti accontento con molto molto piacere questa bella cumbia Igor Chimetto con Bambolita.

Mirko il Moleggiato 2, il ragazzo della Via Gluck. Vado a salutare Pippo da Vicenza. Ciao, potete far ascoltare il ragazzo della Via Gluck per mia mamma Rita, grazie. Naturalmente vi ho accontentato con molto piacere. Un abbraccio Pippo e un saluto anche alla mamma Rita. Sorrisini, per quanto mi riguarda è tutto. Bene sì, queste due orette sono piacevolmente volate come sempre. Io vi ringrazio per la compagnia che ho tenuto io a voi, ma anche voi avete tenuto a me. Siete stati davvero in tanti oggi, come sempre, con le vostre richieste musicali, con i vostri saluti, i vostri complimenti e il vostro affetto e la vostra compagnia. Io vi ringrazio di cuore. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema e poi la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro carissimo direttore Alex. Vi lascio con una bella polca alla stazione, questa bella novità di Walter Losi, sempre qui naturalmente su Radio Sorriso. E per quel che mi riguarda ci risentiamo lunedì a partire sempre dalle ore 18 con Cocktail di Sera. E come sempre fate i bravi, ma non troppo. Ciao! We'll be right back.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista e con temperature massime in ulteriore aumento, picchi che toccheranno anche i 33-34 gradi, specie in pianura. Ma i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti, quindi il caldo risulterà comunque sopportabile. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trevi Meteo.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: sorriso.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Sorriso.
15: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti la appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
20: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

Alex Villani con Sensualidad su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me e Elisa, pronti per partire alla scoperta del cinema, pronti per continuare il discorso che abbiamo iniziato in realtà nella puntata di martedì sul Cigno Nero, questo film campione di incassi del 2020.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Fondamentale, e questo lo dicevamo oltre agli effetti speciali che sono stati utilizzati, la trasformazione della protagonista è chiaramente frutto di un sapiente lavoro. Tutti questi elementi hanno contribuito al grande impatto di questo film, ma c'è una cosa su cui io mi voglio sempre soffermare ed è la colonna sonora, e quindi fra poco parliamo proprio di questo.

Tutti bianchi con Aveva un cuore su Radio Sorriso. Stiamo parlando del Cigno Nero, questo film. La colonna sonora svolge sicuramente un ruolo importante, essenziale nell'atmosfera di questo lungometraggio. Il compositore, la composizione è stata affidata a Clint Mansell, che ha elaborato poi le musiche di Tchaikovsky, le musiche del Lago dei Cigni, le ha rielaborate alla sua maniera e poi ne ha costruita e ne ha fatto un'opera davvero completamente diversa. Le ha adattate pian piano alle esigenze della narrazione cinematografica. Chiaramente non sono paro paro a quella del balletto, non è chiaramente la musica che ritrae in quel momento, in quel periodo, una scena del balletto, perché qui parliamo di una produzione cinematografica che prende ispirazione dal balletto. Le melodie classiche vengono mescolate, ci sono sonorità moderne, sonorità un po' inquietanti, e questo contribuisce a creare una sensazione di tensione, di mistero che è sempre crescente. È un film di quelli che ti tengono col fiato sospeso dall'inizio alla fine. C'è sempre qualcosa di sinistro, qualcosa di misterioso, di inquietante, man mano poi che si va avanti con questo film, perché ci evidenzia proprio il disagio del protagonista. La musica accompagna questa trasformazione, che è una trasformazione in primis psicologica di Nina, amplifica tutte quelle che sono le emozioni, e in molti momenti la colonna sonora diventa quasi una sorta di personaggio invisibile nella storia. Il risultato è chiaramente una composizione molto bella, molto apprezzata. È stato un grande successo, è stata apprezzata sia dalla critica sia dal pubblico. Ve lo racconto fra poco.

L'orchestra Grande Evento con Te ne vai. Stiamo parlando del Cigno Nero, che è stato un grandissimo successo commerciale ma anche a livello di critica. È un film che ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, ha superato il budget di produzione. Natalie Portman ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista. Un'interpretazione sicuramente molto attenta anche su quelli che sono i piccoli particolari, ed è un'opera che ha ricevuto molte candidature ai premi cinematografici a livello internazionale. I critici hanno chiaramente elogiato l'idea, la regia, la fotografia, la colonna sonora, le varie performance. Abbiamo detto non soltanto Natalie Portman, abbiamo Vincent Cassel, abbiamo Winona Ryder, quindi attori di grandissimo calibro. E poi tanti hanno considerato il film uno dei massimi capolavori del genere psicologico contemporaneo. Viene studiato, viene apprezzato, è un film davvero molto complesso ma molto molto interessante sotto diversi punti di vista, che io vi consiglio. Dicevo, un film prettamente per adulti, quello è indubbio. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata, della nostra passeggiata nel mondo del cinema. La prossima settimana abbiamo un altro film completamente diverso. Io vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ci salutiamo con Mauro Levrini, Innamorato di te.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21:00.
3: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
24: Sorriso!
25: È il momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
24: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
25: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e buon inizio di settimana, oggi 8 giugno 2026, in compagnia del vostro Alex, come di consueto l'appuntamento con Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato con la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani, questa Esibizionista, brano di Annalisa del 2025, estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta una relazione con un uomo narcisista e bisognoso di attenzione, definito appunto esibizionista, con ironia e consapevolezza. Annalisa parla di seduzione, inganno e della presa di coscienza che porta a non cadere più in certi schemi sentimentali. Il messaggio è centrale, è l'affermazione di sé e della propria dignità. Anno di uscita appunto 14 novembre 2025. Andiamo avanti con Cuore Matto, un brano di Little Tony, una delle canzoni italiane più famose degli anni 60. Tra l'altro abbiamo avuto proprio la settimana scorsa, venerdì scorso, qui nei nostri studi, Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, con la quale abbiamo condiviso delle belle emozioni in diretta. Anno di Cuore Matto 67, brano presentato al Festival di Sanremo e divenne un enorme successo, arrivando al primo posto nelle classifiche italiane. Il brano racconta un uomo che continua ad amare una donna che lo ha lasciato per un altro. Il suo cuore matto non vuole accettare la fine della relazione e continua a sperare nel ritorno dell'amata. È una canzone sull'amore non corrisposto, la delusione e la difficoltà di dimenticare qualcuno. L'ascoltiamo con Raul Casadei, questo Cuore Matto.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

0: cuore con Amedeo Minghi, questo bel successo dalla sua voce originale del 1992 contenuta nell'album omonimo ed utilizzata anche come sigla della telenovela Edera. Il brano parla della forza dei ricordi legati all'amore e alla vita. Minghi racconta come emozioni, sogni, delusioni e soprattutto una persona amata continuino a vivere nel cuore anche quando il tempo passa. Il messaggio è centrale, è appunto che i ricordi più importanti non scompaiono mai e restano parte di noi. È una canzone nostalgica e romantica che celebra il valore dei ricordi d'amore, capaci di resistere al tempo e di rimanere vivi nel cuore. Andiamo avanti con Due vite, brano di Marco Mengoni, una canzone del 2023 che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno. Noi l'ascolteremo dalla voce di Matteo Tarantino. Due vite parla del dialogo tra le diverse parti di se stessi, tra ciò che mostriamo e ciò che sentiamo nel profondo, attraverso immagini intime e oniriche. Mengoni riflette sull'amore, sulla crescita personale e sull'accettazione delle proprie fragilità. È un invito a vivere ogni esperienza senza rimpianti, perché tutte contribuiscono a formare la nostra identità. È una canzone intensa e introspettiva sul rapporto con se stessi e con gli altri, che celebra l'accettazione della propria vita e delle proprie emozioni. L'ascoltiamo con Matteo Tarantino, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

La grande voce di Annalisa Simeoni con Croce di Oro a tempo di valzer lento, questo successo, pensate un po', del 1956 di Nilla Pizzi, uno dei brani più iconici degli anni 50. La canzone ha un tono romantico e nostalgico e usa la croce d'oro come simbolo di amore, ricordo e sofferenza sentimentale. Parla di un sentimento profondo e duraturo, legato a un amore importante che resta impresso nel cuore, anche tra dolore e lontananza. È una canzone d'amore malinconica, tipica della musica italiana degli anni 50, centrata sui ricordi e sentimenti che non svaniscono mai. Aumentiamo il ritmo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con le voci mia e quella di Iris. E arrivano i nostri cuoricini, brano del Festival di Sanremo 2025 presentato dai Coma Cose. La canzone parla di una relazione di coppia messa alla prova dai social e dall'uso ossessivo dei cuoricini, ovvero i like. Racconta come l'amore venga spesso filtrato dai social tra dimostrazioni, incomprensioni e bisogno di attenzioni digitali invece che reali. È una riflessione sull'amore moderno nell'era dei social, dove i sentimenti rischiano di essere sostituiti dai like e dalla comunicazione online. Chiudiamo così in grande allegria con i nostri cuoricini, tutti per voi!

0: Sorriso grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online.
12: Carrefour. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.